à l'œil des mots dorés. Sama jogi onena jogi penjore, angat madare. Ukodo komodi, angat madare. Komolo ratego juo penjore nono, angat madare. Juo wandare wanda sami yoge, angat madare. Juo wandare nona sami yoge ratego, angat madare. Jogi wondora wanda sama onge, ukodo madana jogi wondore. Juo wondore nono, jogi wondore nono. Juo wondora wanda ratego yai. Kagirena kabiru, angat.